la verisa una decina dei dementar sempre in piazza qualche ragazza teco corbella per camminare la verisa domma mattina

mattina ad una regina devi mentar. Voglia venisa ad una regina devi mentar. Entra in piazza qualche ragazza teco con bella per camminare. Alla venisa domma mattina ad una regina.